0: ya. Mune nostro stanieri, fasi choro erite ingo, akira kalong kutar mchango wiwe.
1: Murakoze tubipfurize kubandanya muroranigwa no kugira kayabagukeza.